enu nyamena mu amisro ane ane mese ane mashada sisem kakra ane is Alex ane de mafa SD for the abounda mashada masisem kakra masisem kakra mese eche miwa mkakra mdi kakra fum kakra tene masisem kakra nti se ebia na mafamudi na ma ebeba ebeba wahi tutu se ne die ma trafo ba bi kakra mi di ne jama so ogoro ogoro no ye ba kope e be di nkomo e che da nkomo e be di won se ne die mi no mo enu nkomo bi a e be di nkomo e be di nkomo ni pa wo nyaye e friend boni aye eh bi yo papa no akai